Xiezi kuitu, logar gyuze tarsui qi xin, lu yu yunrin nima tang. Gyuze gen namba zhemi piusun cobu yu. Tile tuzab rengxin denba ni, duxie tang, luxie ri. Xiamla, zangi gyawa chanba xiba di senro na.

Tuzu di jin, ne kabar ki tone kongla puyu tu du jin, jige jue bar de wei bala ki san ne lupjon yaku shu di. Chi jung dung guan du pep tu, chung ma tang ca wei war le beri chupu me ba yong wa che yu rou shu mu. Jesu bala tang kabar ki tu.